sono un codice. Codice su queste linee sono un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti. Ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione. Ora pianeta terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice, codice.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: RVA, Radio Voce Amica.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

adesso. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

certo ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord se ne andrà.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: voce, il tuo respiro, fa che io possa rifugiarmi dentro te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV si prepara all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza post-operatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
4: Almeno un morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno indicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
3: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo d'annuncio americano, si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
4: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023. Lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli pre-industriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare, nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord, ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
3: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
4: La cronaca: a Roma proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime c'è l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio e ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
3: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
5: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo. Poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo Stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma del della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora, bentrovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Due arresti nel Catanzarese nell'ambito di un'indagine sul presunto furto di materiali inerti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero anche modificato il corso del fiume Amato. L'operazione dei carabinieri punta a far luce sulle attività illecite e sulle possibili conseguenze ambientali degli interventi effettuati nell'area. Non si ferma la protesta degli agricoltori calabresi contro il caro carburante. A San Marco Argentano, nel Cosentino, oltre a 200 manifestanti si sono radunati con una cinquantina di trattori nei pressi dello svincolo che collega la Valle dell'Esero all'autostrada 2. Durante il presidio sono stati versati sull'asfalto diversi litri di latte per denunciare i costi di produzione e trasporto considerati ormai insostenibili. La mobilitazione prevede ulteriori manifestazioni a Cosenza. Attenzione anche al maltempo, la Protezione Civile Nazionale ha rilevato un'allerta gialla per il 9 ottobre sull'intero territorio calabrese. Sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità, possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Particolare attenzione alle zone esposte al rischio idrogeologico. Infine, sicurezza sul lavoro. Il giudice dell'udienza preliminare di Castrovillari ha disposto il rinvio a giudizio del titolare di un'impresa nell'ambito del procedimento relativo alla morte di un operaio nel Cosentino. Il processo dovrà accertare le eventuali responsabilità nella vicenda. Il legale della famiglia della vittima ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: a cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Papaleone XIV si prepara ad intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, ed il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza post-operatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
3: Almeno un morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno indicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
2: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo e l'annuncio americano si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
3: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023. Lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli pre-industriali. Nel secondo mese consecutivo, oltre la soglia di un grado e mezzo, anche la temperatura media superficiale del mare, nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord, ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rapportarsi le condizioni di El Niño.
2: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzioni fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
3: La cronaca: a Roma proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio e ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
2: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
4: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
2: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È lunedì 12 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810, a Monaco, la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio, trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getulio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il Canto degli Italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle Forze Armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

con la mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Ieri l'annuncio shock del pontefice: dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. La guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca ha attaccato una centrale elettrica dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annunciato una tregua energetica tra i due paesi. Lutto nel mondo della musica e della televisione per la morte di Wilma De Angelis. E poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. Lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa. Ieri l'annuncio shock del pontefice: dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Il servizio della redazione.
2: Leone XIV si prepara all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, il ricovero al gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza post-operatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
1: Dall'estero, almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita: l'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. La guerra tra Russia e Ucraina: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca ha attaccato una centrale elettrica dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annunciato una tregua energetica tra i due paesi. Russi hanno colpito una centrale elettrica a Kiev con un drone Shahed, ha affermato Zelensky in un post sui social media, aggiungendo che sono seguiti attacchi contro altre infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv. In Italia, lutto nel mondo della musica e della televisione: è morta Dilma De Angelis, cantante, storica conduttrice televisiva, aveva 96 anni. E di 4 feriti il bilancio del crollo di un piccolo balcone di un'abitazione isolata di Santa Maria la Carità in provincia di Napoli. L'abitazione era in fase di ristrutturazione secondo una prima ricostruzione abitualmente disabitata. L'episodio nel primo pomeriggio di ieri. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. 2 persone hanno riportato ferite più gravi e sono state condotte negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli, mentre altre 2 persone presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Lo sport e il calcio: molte sorprese. Dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali, il servizio di Federica Sorrentino.
3: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Il calcio inglese: il Manchester City ha vinto 3-0 in casa di Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League, un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non ti

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Yes, per mio fratello Max Pezzali, qui Clementino. Rispetto assoluto, fra. Solita notte da Iene nel Bronx. Vai, frato, mo!

Il nostro pubblico lunedì mattina, no, non vi rimettete il cuscino sulla testa, sono davvero io, Alessandro Fizzotti, ben trovati al Fizz in the Morning. Sapete qual è il segreto per battere questo giorno? Non prenderlo troppo sul serio, quindi via la faccia tesa, tazza di caffè in mano e sintonizzati sulla nostra radio. Stamattina vi do una dritta fondamentale per evitare la classica frenesia del mattino. La sera prima preparate sempre gli abiti e le chiavi vicino all'ingresso. Guadagnerete 10 minuti di calma vera, insomma, mi raccomando. Allora, la puntata del lunedì apre ufficialmente la settimana del Fizz in the Morning, la nostra seconda settimana. In questo lunedì 12 ottobre siete live, ovviamente dal nostro studio centrale, pronti per partire con i nostri collegamenti e anche i nostri ospiti, che tra poco saranno insieme. Allora, avremo, come sapete, l'inizio del programma è con l'almanacco del giorno, con noi Ermanno Accardi, il nostro amico giornalista e scrittore, ci racconterà questa giornata perché è importante e interessante da ricordare, con la storia del nostro paese, dell'Europa, del mondo. Avremo un percorso da fare insieme che dura tutta la stagione e che ci porterà veramente alla scoperta di questa annata. Dopodiché un altro spazio interessante da non perdere è quello con l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, le auto elettriche, la mobilità elettrica. Insomma, tutto questo fa parte della rubrica curata dal nostro Francesco Colonna, dalla redazione di Tecno Android, questo portale tra i più importanti appunto del nostro paese, sempre aggiornatissimo con tutte le ultime novità che appunto arrivano dal mondo high tech, degli smartphone, dei tablet, dei computer e di quant'altro. E poi ovviamente l'oroscopo, non si può fare a meno dell'oroscopo della settimana. Segno per segno vi aggiorneremo come gli astri vivono questa settimana e soprattutto come vivremo noi di rimando questa settimana e questa giornata insieme a Giuliano. Siamo pronti per partire? E quindi mano ai vostri smartphone se volete inviarci un bel messaggino, perché a noi fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi. E partiamo invece con il cursore del volume per farvi ascoltare la nostra buona musica, quella del Fizz in the Morning.

In fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità. Perché la vita è un grande artista, mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno. Lo sapevo già dal cuore in gola, a sentir la sua prima parola, a vederla su una corda al vento, traballare dentro un cielo spento. Lettera d'amore, alba che non ha tramonto, ma è un tramonto all'alba, di due colori che confondo.

mancare una voce in una stanza, tutto quel dolore perché qualcuno non ti pensa.

foglia e lo so da quando sua madre l'ha tenuta in mano, che pesava un niente, un ninnolo si è no di grano.

patata bosco, tanto bene non c'è l'orco. Ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella, tanto bene non c'è l'orco. Bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.

0: ancora giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump, la Corea del Sud ha reso noto che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar del Giappone, nuovi attacchi e nuove vittime in Arabia Saudita, nel mirino ancora una volta lo scalo di Riyadh. Il clima, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. La cronaca: in provincia di Napoli è aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale dove si era recata per un malore. Poi lo sport tra poco.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È ancora giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump, notizia che però non trova conferme né da parte di Mosca né tantomeno da parte di Kiev il servizio.
2: Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo d'annuncio americano, si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
0: La Corea del Sud ha reso noto che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar del Giappone. Le forze armate sudcoreane hanno rilevato il lancio di diversi missili balistici dall'area di Pyongyang in direzione del Mar Orientale, ha dichiarato in un comunicato lo Stato Maggiore Congiunto riferendosi al Mar del Giappone. Seul ha affermato di aver intensificato la sorveglianza e la vigilanza in previsione di possibili ulteriori lanci. Nuovi attacchi e nuove vittime in Arabia Saudita, nel mirino ancora una volta lo scalo di Riyadh, il servizio.
3: Almeno morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno rivendicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
0: Parliamo di clima adesso. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre per la fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. La cronaca: la procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni, Greta Starita, al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale dove si era recata per un malore. Disposto il sequestro delle cartelle cliniche, le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi. La donna, già madre di un bambino, era residente a Piano di Sorrento. La tragedia si è consumata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove la donna è deceduta nel pomeriggio di sabato. Lo sport motori: la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo. Il MotoGP, riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia, riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalic, firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. Jorge Martin torna in testa, più due su Marc Marquez. Bezzecchi alla quinta vittoria della stagione a corsa ed è ora a meno 46. Non c'è altro, più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite, un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi. Valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche al sud per l'arrivo di correnti più fresche dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali e un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
4: RVA, Radio Voce Amica.
5: It's in the morning.

0: L'almanacco del Fizz in the Morning.
1: L'almanacco.
2: Eccoci ritrovati, buona settimana a tutti anche nel nostro spazio dell'almanacco in diretta. Andiamo a collegarci con Milano, dove c'è il nostro Ermanno Accardi. 12 ottobre, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti e benvenuti all'almanacco appunto di questa giornata, 12 ottobre 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Carlo Acutis, il giovane milanese che ha saputo coniugare fede e nuove tecnologie, diventando un simbolo per tanti ragazzi del nostro tempo. In questa data si ricordano anche Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Montegranaro. Il 12 ottobre è una data che ha lasciato un segno profondo nella storia, no? Nel 1492 Cristoforo Colombo raggiunse il continente americano, aprendo una nuova era di esplorazioni e di incontri tra mondi fino ad allora separati. In molti paesi di lingua spagnola la giornata è ancora oggi legata al ricordo di quell'evento. Tra gli altri avvenimenti storici, nel 1960 il leader sovietico Nikita Khrushchev divenne celebre per il gesto della scarpa battuta sul banco durante una sessione dell'ONU, episodio che rimase uno dei simboli della guerra fredda. Sul fronte delle ricorrenze, il 12 ottobre è associato in diversi paesi alla celebrazione della cultura ispano-americana e della scoperta appunto del nuovo mondo. Una curiosità ancora, il 12 ottobre nacquero personaggi come Luciano Pavarotti, una delle più grandi voci della lirica mondiale e il tenore che contribuì a rendere appunto l'opera accessibile a milioni di persone. Chiudiamo con il proverbio del giorno, ottobre bello, ma tien pronto l'ombrello, un detto che ricorda come l'autunno sappia regalare splendide giornate, ma anche improvvisi cambiamenti di tempo, quindi stiamo a cuorte, come direbbero a Napoli. E con questo mi fermo qui, caro Alessandro, buona giornata a noi e buona giornata a tutti, agli nostri ascoltatori, neanche a dirlo.
2: Grazie, grazie Ermanno di cuore, ci risentiamo domani sempre qui in diretta nel Fizz in the Morning.
1: L'almanacco.
0: L'almanacco del Fizz in the Morning.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fits in the morning.

0: in linea ancora una volta all'interno del Fizz in the Morning. Buongiorno a tutti, andiamo subito a collegarci con la redazione di Tecno Android, questo portalone dedicato all'high tech. Lo facciamo con la loro voce, quella di Francesco Colonna. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi parliamo del Dyson Camera Jet. Che cos'è, Francesco?
1: Allora, Dyson lo conosciamo tutti per gli aspirapolveri principalmente o per gli asciugamani elettrici che troviamo un po' ovunque. Bene, Dyson ha deciso di entrare in un nuovo mondo, quello del dentale, e ha lanciato proprio a fine estate il Dyson Camera Jet, che è uno spazzolino estremamente intelligente e all'avanguardia. Molto bello esteticamente, quindi diciamo che segue un po' quello che è il design dei prodotti Dyson, quindi molto carino, futuristico, eccetera, ma la cosa che sorprende è che è totalmente un nuovo spazzolino elettrico, stravolge un po' tutto il sistema, perché troviamo una videocamera, una nanocamera sotto le setole dello spazzolino e addirittura una pompa che getta dell'acqua. Quindi è abbastanza facile intuire che questo spazzolino, oltre che lavare i tuoi denti, diciamo normalmente con le setole, va anche a spruzzare dell'acqua, del colluttorio, insomma dei detergenti, se chiamiamoli così, per i denti, nei punti che lui in automatico, grazie alla videocamera, va a individuare. Quindi ci sarà questa videocamera che va a vedere, va a scansionare i nostri denti, vedrà il punto dove c'è magari più tartaro, dove magari c'è più sporco e quant'altro, e in autonomia andrà a spruzzare l'acqua a ovviamente una potenza tale da poter riuscire a pulire in profondità la nostra bocca. È veramente geniale, perché ha tutto al suo interno e ha questo sistema antigravità che permette, in qualsiasi inclinazione si trovi lo spazzolino, di avere la pressione giusta per spruzzare l'acqua o il colluttorio, dir si voglia. Parlo di colluttorio perché chiaramente Dyson andrà poi a vendere i prodotti adatti per l'utilizzo di questo nuovo spazzolino. Il costo, anche questo, è in linea con Dyson, perché parliamo di uno spazzolino da 479 euro, però se ci fa risparmiare in dentista, secondo me potrebbe valerne la pena.
0: È tutto da provare, tutto da vedere, lo scopriremo vivendo, come si dice. Grazie ovviamente a Francesco Colonna e al prossimo collegamento. A presto.
1: Grazie a tutti, ciao, buona giornata.

0: L'oroscopo.
1: L'oroscopo del Fits in the Morning.
2: Buongiorno amici del Fits in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, sul lavoro partite a razzo, ma ricordatevi che non tutti hanno il vostro stesso motore. In amore meglio meno fretta e più ascolto. Energia buona, fortuna discreta, evitate solo di trasformare ogni contrattempo in un finale mondiale. Toro, l'amore vi vuole presenti, non semplicemente connessi al wifi. Sul lavoro una piccola soddisfazione rimette tutto in prospettiva. La salute chiede ritmi più umani, mentre la fortuna vi strizza l'occhio quando smettete di controllare tutto. Gemelli, settimana movimentata, idee, messaggi e occasioni arrivano tutte insieme. In amore una battuta azzeccata vale più di mille discorsi. Sul lavoro scegliete bene le priorità. Salute buona, purché il vostro cervello accetti ogni tanto la modalità silenziosa. Cancro. Il cuore pretende chiarezza e questa volta avete ragione. Sul lavoro non fatevi carico anche dei problemi altrui. Fortuna interessante nelle piccole cose, energia un po' ballerina. Dormire di più resta un metodo rivoluzionario ma sorprendentemente efficace. Leone. Siete magnetici e ve ne accorgete soprattutto in amore. Sul lavoro qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro valore. Cercate di non rispondere era ora. Fortuna vivace, salute buona, ego in forma olimpica. Dosatelo con eleganza. Vergine. Sul lavoro sistemate in 2 ore ciò che gli altri rimandavano da giorni. Niente di nuovo. In amore però lasciate perdere fogli Excel immaginari e aspettative perfette. Fortuna discreta, salute stabile, purché non analizziate anche voi il vostro livello di relax. Bilancia. L'amore vi regala un momento da ricordare, ma dovrete decidervi a dire cosa volete davvero. Sul lavoro arrivano conferme utili. Energia in ripresa e fortuna gentile. Questa settimana il vero rischio è impiegare 3 giorni per scegliere una risposta. Scorpione. Avete fiuto per capire cosa bolle in pentola, soprattutto sul lavoro. Usatelo senza trasformarvi in investigatori privati. In amore cresce l'intensità. Salute buona, fortuna improvvisa. Potrebbe arrivare proprio quando avevate già deciso che non sarebbe successo nulla. Sagittario, la voglia di cambiare aria è fortissima, ma prima finite almeno quello che avete iniziato lunedì. In amore torna leggerezza. Fortuna favorevole nelle iniziative spontanee, salute energica. Attenzione soltanto alla vostra allergia cronica alle agende troppo organizzate. Capricorno, sul lavoro siete una macchina, ma persino le macchine hanno bisogno di manutenzione. L'amore chiede più spontaneità e meno riunioni strategiche. Fortuna concreta, salute discreta. Concedetevi qualcosa di piacevole senza trasformarlo subito in un obiettivo trimestrale. Acquario, le idee non vi mancano, forse mancano le ore per realizzarle tutte. Sul lavoro scegliete quella più promettente. In amore sorprendete qualcuno, magari anche voi stessi. Fortuna imprevedibile ma positiva, energia alta. Settimana perfetta per uscire dai soliti schemi. Pesci, l'intuito vi guida bene, soprattutto nei rapporti affettivi. Sul lavoro evitate però di interpretare ogni email come un messaggio del destino. Fortuna delicata ma presente, salute da proteggere con qualche pausa in più. Sognare sì, ma con calendario alla mano. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Noi vi auguriamo una splendida giornata e un ottimo proseguimento di settimana. Ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre con il Fits in the Morning, per un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
0: L'oroscopo.
1: L'oroscopo del Fits in the Morning.

Right. Chiudiamo la puntata di questo lunedì del Fizzone Morning, il nostro morning show dedicato veramente alla vita di tutti i giorni, al nostro quotidiano, alle informazioni, ai nostri collegamenti speciali con ospiti che torneranno domani con Ermanno Accardi e il nostro Pierluigi De Pascalis, che ci porterà notizie che riguardano la nutrizione e il benessere psicofisico. Vi lasciamo ovviamente alle altre trasmissioni, avremo tanto da raccontarvi anche oggi con la buona musica che fa da contorno ai nostri speaker. Un abbraccio.

RVA, Radio Voce Amica. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: in Russia, in Europa.
1: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: sa, because it never stops.
1: Non so più galleggiare.
2: Sì, ma non ascoltano.
1: Mi fa schifo anche il mare.
0: Come si fa?

0: Sono le 11:05.
1: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, l'ha detto all'agenzia Rio Novosti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha affermato che l'Unione Europea accoglie con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata. In Germania terremoto nell'SPD, Baerbel Bass si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del lavoro del governo di Friedrich Merz. Clima, nuovi record negativi per il nostro pianeta. A Napoli per la manifestazione pro Gaza, l'attivista svedese Greta Thunberg e la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese hanno partecipato ieri alla presentazione dell'ultima installazione di Libere. Poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo ha detto all'agenzia RIA Nova Host il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha affermato che l'Unione Europea accoglie con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata. Non abbiamo ancora visto se anche la Russia la rispetterà, spiegato Kallas. Naturalmente, a titolo personale aggiunto, vorrei anche che la tregua si applicasse alle persone che non venissero uccise. Persone. In Germania, terremoto nelle Spedee, Barbel Bass si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del lavoro del governo di Friedrich Merz. La politica ha motivato con ragioni personali su Instagram la scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare, ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le arrivano dagli alleati dell'Unione SDU. SSU. Clima, nuovi record negativi per il nostro pianeta, il servizio della redazione.
2: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli pre-industriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord ha segnato record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
1: A Napoli per le manifestazioni pro Gaza, l'attivista svedese Greta Thunberg e la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese hanno partecipato ieri alla presentazione dell'ultima installazione di Liberi, progetto artistico editoriale che trasforma le edicole dismesse in spazi di informazione e denuncia sociale. L'iniziativa, attraverso affissioni che riproducono prime pagine dedicate a temi di attualità, ha posto questa volta l'accento sull'inquinamento ambientale con particolare attenzione alla situazione di Bagnoli e la mancata restituzione del litorale alla cittadinanza. Lo sport, il tennis, dopo Darder in coppia con Cerveri, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in tre combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mekic. Vela ancora Furio Benussi, il re della Barcolana al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3 condotto da Mitia Cosmina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.

ho 30 anni di più. Tu, perché?

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Allora, buona settimana a tutte e a tutti. State ascoltando la voce di Alessandro Fizzotti. Tra poco ascolterete quella di Silvia Poletti. Stiamo aprendo ufficialmente il Fizz Show.
1: Apriamo.
0: Eccola qui la nostra Silvietta. Come è andato il weekend?
1: Ma è andato, purtroppo. È già finito.
0: È già finita. E noi siamo qui nella sindrome del lunedì di successo, Silvia.
1: Esatto, possiamo proprio parlare della sindrome del lunedì.
0: Allora, senti un po', come si affronta il lunedì senza perdere il sorriso?
1: Come si affronta?
0: Come si fa ad affrontare lunedì, no?
1: Non lo so, con una paresi,
0: una un
1: è un indovinello?
0: No, è
1: hai la risposta?
0: Insomma.
1: Appunto, dico, per stare con la bocca che va da un angolo dell'orecchio all'altro, non lo so, è più che altro una paresi, perché insomma,
0: tu
1: il
0: sei una
1: lodola lunedì
0: mattiniera o un gufo convinto? Dimmi la verità. È vero, sei una lodola. No,
1: come,
0: tu sei una lodola.
1: Come la mia amica Leto.
0: Oddio, la Leto è venuta fuori adesso.
1: No, allora, sono più allodola, in effetti.
0: Sei più allodola.
1: Sono più allodola, ma anche la lodola il lunedì mattina
0: È un po' gufa.
1: Non loda molto. Non alloda molto. Perché è allodola. Esatto, tende a a trasformarsi in allufo.
0: Allufo. Vabbè ragazzi, insomma, avete capito, lunedì è una giornata
1: perché
0: difficile per tutti.
1: Perché ci sono allodole sprint e allodole diesel, come sono io.
0: Esatto, perché ci vuole un attimo per carburare.
1: Il lunedì, insomma, è un lunedì che ha bisogno di prendere il ritmo, è un lunedì che è ancora un po' loffio, è un lunedì che ha bisogno di stimolo,
0: di
1: no?
0: Stimolo, sì.
1: E invece ci si affloscia molto spesso.
0: Ci si affloscia, senti come l'ha detto con questa proverbia di zione. E allora, mentre lei è ancora un po' floscia, come dice Silvia, noi siamo pronti invece per non essere flosci.
1: Ma come siamo pronti?
0: Ma per essere belli
1: sprinter.
0: Non hai
1: detto niente, che cosa faremo oggi, che cosa ci attende.
0: Infatti, lo sto per dire, fammi parlare, perché tra poco, all'interno del nostro talk show, andremo ad aprire la settimana con le nostre interviste speciali e ufficiali.
1: E poi
0: avremo la notizia.
1: Ma
0: come
1: non
0: sempre
1: mancherà
0: la musica.
1: La musica.
0: Quella non può mai mancare,
1: quella
0: Silvia.
1: È un ottimo condimento.
0: La parte fondamentale del nostro show, grazie alla nostra radio, che come sempre ci farà ascoltare qualche bel successo.
1: Assolutamente sì, è il sale che dà sapore, caro Ale.
0: E allora insaporiamo il nostro minestrone del Fizz Show. Partiamo subito!

Resta sintonizzato con noi anche offline. Cerca il Pizza Show su Facebook e X. Aggiungi il nostro canale WhatsApp tra i preferiti e sarai sempre aggiornato. Pizza Show, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Molte sorprese nella domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il calcio inglese, il Manchester City, ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Motori la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. MotoGP, riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il tennis dopo Darder in coppia con Echeverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Veda ancora Furio Benussi, il re della Barcolana. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
4: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Kolo Muani che dopo aver pareggiato ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
2: Il calcio inglese, il Manchester City, ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cherki. Motori la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al nono posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al massimo quinto. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto sesto al traguardo. Jorge Martin torna in testa a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla quinta vittoria della stagione accorcia ed è ora a meno 46. Il tennis dopo Darder in coppia con Echeverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Curio, Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50ª partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitia Cosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Fitz Show. Fitz Show.

0: Fiction. Siamo in diretta all'interno di Fit Show, il nostro primo collegamento della settimana, come sapete, con la redazione di Altro Consumo, e qui con noi ci viene a trovare Donato Todisco. Ciao Donato, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, grazie per l'invito.
0: Allora, senti, comprare una casa efficiente dal punto di vista energetico fa bene all'ambiente, ma fa davvero bene al portafoglio, perché sempre più banche propongono i cosiddetti mutui green, promettendo tassi scontati, perizie gratuite e spese azzerate. Ma è veramente interessante, Donato, questo mutuo green, o dobbiamo guardarci alle spalle, come si dice?
1: Ma no, il mutuo green non prevede scherzi, prevede uno sconto contenuto, nulla di eccessivo, però prevede uno sconto sulla rata che consente un risparmio nel corso dei decenni, ovviamente, non immediato, ma nel corso dei decenni comporta un bel risparmio di circa 8.000 euro per tutto il contratto del mutuo.
0: Che tipo di agevolazioni ci sono?
1: Beh, sicuramente c'è un tasso più basso, di poco, di uno 0,10, di uno 0,30 al massimo, ma incide sulla rata, può incidere circa 20 euro al mese. Abbiamo fatto una simulazione su un acquisto di 200.000 euro di casa e un mutuo di 160.000 euro, si risparmiano circa 20 euro al mese, che comunque non sono pochi. Poi ci sono degli sconti sulle spese iniziali di istruttoria, perizia, che spesso vengono azzerati, e quindi sommando tutti questi piccoli risparmi nel corso di un mutuo che normalmente ha una durata di 20-30 anni, si può arrivare tranquillamente agli 8.000 euro. Ovviamente questo risparmio non compensa la spesa maggiore che si sostiene per una casa efficiente di classe energetica A o B rispetto a una meno efficiente, però sicuramente sommando poi a questo risparmio sul mutuo, quindi al risparmio sul contratto finanziario puro, anche gli altri risparmi che sono ovviamente le bollette, piccoli anche lì in quel caso, non si azzerano i costi, però si risparmia, il risparmio nelle ristrutturazioni, la maggior visibilità della casa, tutti questi benefici sommati comportano comunque una compensazione del maggior costo sostenuto inizialmente per l'acquisto della casa.
0: Ecco, per accedere a queste agevolazioni che cosa serve concretamente?
1: Concretamente serve poco, sostanzialmente oggi l'APE, che è il certificato energetico della casa, si deve fare sempre e comunque, no? Quindi in base a questo documento si certifica che la casa è in classe energetica A, B, C, se stiamo facendo un acquisto, e si accede quindi ai benefici del mutuo green, oppure se decidiamo, e qui sarebbe bello che si ampliasse il mercato, se decidiamo di acquistare un immobile in classe energetica bassa da ristrutturare, con il miglioramento di una o due classi energetiche si può accedere sempre ai benefici del mutuo green. In questo caso ovviamente serve un computo metrico dei lavori, l'attestato iniziale della classe energetica e quello finale. A fine lavori si va a certificare il miglioramento della classe energetica e quindi è possibile usufruire dei benefici del mutuo green.
0: Interessante, insomma, tutta questa serie di notizie che abbiamo dato al nostro pubblico. Ecco, per chiudere, se mettiamo a confronto un mutuo green e uno tradizionale sulla distanza, no? Diciamo il trentennale, Donato, dove si riscontra il vero risparmio? Cioè, bisogna stare attenti, immagino, anche alle spese nascoste, no? Dove dobbiamo un po' prestare l'attenzione.
1: Ma oggettivamente il risparmio sulla rata può sembrare irrisorio, no? Cioè, non ci si rende conto risparmiando 15-20 euro al mese del reale risparmio. Il vantaggio è all'inizio, cioè con l'azzeramento di alcune spese di istruttoria, dove appunto si possono sostenere anche 2-3 mila euro di spese iniziali, col mutuo green queste spese si riducono magari a 500 euro, quindi già lì è un flusso di cassa iniziale risparmiato che possiamo dedicare ad altre spese in un momento in cui appunto stiamo facendo un investimento, no? L'arredamento, certo, e altro.
0: Bene, ringraziamo come sempre Donato Dodisco di Altro Consumo per essere stato con noi. Abbiamo parlato quindi del mutuo green. Al prossimo appuntamento, un abbraccio.
1: Grazie.

0: una musica e l'altra. E tra un'intervista e l'altra, ecco che rientriamo in studio. Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti con voi per tenervi compagnia. Tra pochissimo un'altra intervista con ospite illustre e notizia notiziona, una news di quelle veramente
1: da leccarsi le dita.
0: E i grandi baffi.
2: Notizia gastronomica? Non lo so. Andiamo, volume, musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: All'interno di Fit Show oggi affrontiamo una vera e propria emergenza nazionale che riguarda la sicurezza stradale, in particolare l'utente più vulnerabile in assoluto, che è il pedone. I dati aggiornati dell'osservatorio ASAPS Sapidata tracciano un quadro estremamente preoccupante. Dall'inizio dell'anno i pedoni che hanno perso la vita sulle strade italiane, pensate, sono già oltre i 280, segnando un aumento di ben l'8% nei primi 8 mesi dell'anno rispetto all'anno precedente. Ma il dato ancora più sconcertante è che quasi la metà di queste tragedie, ben 126 su 280, si consuma proprio dove il pedone dovrebbe essere più tutelato, ovvero sulle strisce pedonali. A questo si aggiunge la piaga della pirateria stradale e una drammatica incidenza di vittime tra gli over 65. Per capire che cosa sta succedendo, che cosa serve per invertire appunto questa rotta, abbiamo in collegamento con noi Giordano Viserni, presidente dell'ASAPS. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Giordano, quasi la metà degli investimenti mortali dall'inizio dell'anno è avvenuta sulle strisce pedonali o nei loro pressi. Le strisce, che dovrebbero rappresentare un luogo sicuro e protetto, sembrano aver perso questa funzione di tutela. Quali sono le cause principali di questa perdita di rispetto per la precedenza al pedone?
1: Sono le solite, sono il fatto che quando viaggiamo sulle nostre strade anche urbane pensiamo di poter governare le situazioni viaggiando a 50 all'ora, dimenticando che ci servono 27 metri per fermarci, fra tempo di reazione di un secondo, poi c'è quello che sicuramente avrà meno, ma c'è anche quello che ha un tempo di reazione anche più lungo. No, non c'è rispetto per l'utente più debole della strada, perché di questa cifra di 280 pedoni c'è da aggiungere un particolare: 127, quasi la metà, avevano più di 65 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'anziano è una delle virgolette prede più facili sulle strade e anche sulle strisce pedonali, per due motivi: primo, perché è più lento nell'attraversamento; secondo, perché la sala di regia dell'anziano, e sono iscritto in questa categoria, sia chiaro, quindi parlo, non parlo per gli altri, parlo anche per quello che mi riguarda, la sala di regia che abbiamo fa più fatica a fare il calcolo veicolo in arrivo, che velocità e i miei tempi di attraversamento. Quindi tutto questo incide, così come incide il fatto che manca proprio la cultura del rallentamento, del fermarsi di fronte a un pedone, che sia o non sia sulle strisce pedonali. C'è proprio questa cultura, questa mancanza di attenzione nei confronti dell'utente, ma non solo sulle strisce pedonali, perché molti pedoni sono stati falciati a bordo strada, sono stati falciati addirittura sui marciapiedi, vetture che viaggiano a velocità elevate e che nel momento dello sbandamento, perché viaggiano a velocità elevate, magari anche con distrazione, da uso del cellulare, certo. E purtroppo le tragedie si cumulano. Lo zoccolo duro della sicurezza stradale è fatto proprio dall'incidenza dei pedoni e dei ciclisti che perdono la vita sulle strade.
0: Senti, in parallelo continuiamo comunque a registrare anche decine di casi di pirateria stradale con conducenti che fuggono, no? Senza prestare soccorso. Ecco, dal vostro osservatorio, cosa sta succedendo al senso civico dei guidatori e quali interventi urgenti servirebbero per tutelare le fasce più fragili della popolazione?
1: Beh, è evidente che è molto più facile scappare dopo aver investito un pedone un ciclista che dopo aver fatto uno schianto contro un tir, anche se qualcuno ci prova pure in questi casi contro una vettura. Si tende a scappare perché ci si rende conto in quel momento che la patente può volare via, le conseguenze possono essere molto gravi. I conducenti non si rendono conto. Abbiamo scritto un libro, La legge che non voleva nascere, no? Sull'omicidio stradale, di cui io sono stato insieme all'ingegnere Lorenzo Guarnieri, il presidente della fondazione Lorenzo Guarnieri, insieme all'ingegnere appunto Stefano Guarnieri, papà di Lorenzo, uno degli autori. Manca questo concetto del rispetto e della cognizione delle conseguenze. Se la gente sapesse che per aver ucciso un pedone, magari a velocità elevata, soprattutto da ubriachi o drogati, come succede spesso, la pena in teoria va da 8 a 12 anni, se sono più di uno addirittura fino a 18 anni, che poi dopo, con tutti gli sconti previsti, i sistemi, le vie di fuga intercettate dagli avvocati eccetera, non sono sempre di sti livelli, però oggi si rischia veramente tanto da questo punto di vista. E anche sull'uso del cellulare alla guida, le ultime normative hanno dato un giro di vite importante. Il problema poi è intercettarle, queste violazioni, perché a distanza non si possono accertare, parlo della distrazione alla guida per uso del cellulare, e fermare continuamente gli automobilisti che fanno uso appunto non solo in fonia ma anche in messaggistica, in visione del cellulare, è sempre più difficile. Tenete conto che diciamo di notte quasi impossibile, col maltempo neppure, e quindi tutto torna poi alla fine su un concetto: oltre alla formazione delle coscienze, i controlli che sono sempre più rari.
0: Senti, l'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale precisa, no, che questi numeri che abbiamo dati tra l'altro sono parziali, perché non tengono conto, no, di chi riporta per esempio delle lesioni gravi e perde la vita in ospedale a distanza di tempo. Insomma, per cui vi abbiamo dato solamente un piccolo quadro di com'è veramente la situazione, Giordano.
1: Sì, in effetti, se noi andiamo a vedere il dato dell'Istat dello scorso anno, ci dà 419 pedoni che hanno perso la vita. Noi invece, nella cifra che hai indicato poco fa, dei 280 decessi, ce ne sono diversi che sono decessi avvenuti oltre il 30° giorno. Sappiamo che Istat ACI e ACI non calcolano i decessi avvenuti oltre il 30° giorno. Noi invece sì. Perché un morto, una persona che muore dopo 40, 50 giorni, 2 mesi o 3 mesi, soprattutto nell'anno, non è morto per altri motivi, non è morto di Covid, è morto per un incidente stradale e noi lo consideriamo. Quindi ci può essere questa differenza, perché crediamo che sia assolutamente doverosa, perché questa ha una frequenza ormai più elevata per il semplice fatto che grazie ai progressi della sanità, specie il pedone o il ciclista o comunque un incidente automobilistico in cui ci sono conseguenze gravi, se si tratta soprattutto di giovani ancora che hanno la capacità di resistenza a certi traumi elevate, con l'aiuto che dà la sanità oggi, in molti casi si sopravvive, in molti casi si superano i 30 giorni, però dopo purtroppo ieri e oggi abbiamo avuto la segnalazione di decessi, di incidenti avvenuti 3 settimane fa, purtroppo non gliel'hanno fatta.
0: Grazie a Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, per essere stato al Fit Show. Alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie per l'opportunità, grazie per il sostegno.

0: Fitz Show. Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. Fitz Show.
1: Fitz Show.

0: Siamo alla nostra bella seconda settimana anche con le notizie del Fit Show e partiamo subito. Silvia, da dove?
1: Allora,
0: oggi
1: non partiamo da una notizia strana, Ale. Non parliamo di nessun uomo che nasconde un polpo nelle mutande, te lo ricordi?
0: Sì.
1: Quella notizia.
0: Quella notizia
1: strana.
0: Del polpo nelle mutande, sì.
1: Non parliamo di nessun gatto DJ che organizza rave clandestini. Mm. Te lo ricordi anche quello?
0: Sì.
1: Io oggi parto da una frase, una
0: quale?
1: Frase detta da Ultimo durante un incontro con uno psicologo, Paolo Crepè.
0: Mm. E che frase è?
1: Una frase semplice, Ale,
0: sì.
1: Quelle che sembrano quasi banali. E invece non lo sono,
0: Ecco.
1: No.
0: Sentiamo.
1: Allora, Ultimo ha detto: nelle scuole inserirei una materia che ti aiuti a capire chi sei.
0: Ah. Mm. Beh.
1: E io ho pensato. Cavoli, è una bella intuizione, no? Perché dobbiamo dirci la verità, Ale. A scuola studiamo un sacco di cose: le guerre puniche, i cateti, non so, i complementi predicativi. Le coniugazioni irregolari, cosa studiamo a scuola? Un sacco di cose. Eppure nessuno ci ha mai spiegato una cosa fondamentale, ovvero chi siamo, cosa vogliamo, qual è il nostro posto nel mondo. Cioè, a 15 anni ti chiedono cosa vuoi fare da grande e tutti che chiedono il liceo, il tecnico, università o lavoro, medicina o ingegneria, e tu dentro pensi: scusate, ma io non ho ancora capito chi sono.
0: E voi mi chiedete che cosa sarò.
1: Ed è questo è il punto che mi ha colpito. Ultimo raccontava che i sogni non nascono solo dal talento, nascono dal capire cosa ti accade dentro. Ed è qui che è entrato in scena Crepè, lo psicologo, che da anni ripete una cosa interessante, ovvero che i ragazzi non hanno bisogno soltanto di protezione, ma hanno bisogno di desideri, di passioni, di possibilità, perché noi adulti siamo bravissimi a organizzare la vita dei figli, no? Pensa adesso, corso di inglese, corso di nuoto, corso di coding, corso di respirazione consapevole, corso per imparare a seguire gli altri corsi, Ale, perché ne hanno tantissimi, manca solo il corso scopri se sei felice, Ale. Che però dovrebbe
0: che
1: essere quello più
0: esatto,
1: importante,
0: quello più,
1: no?
0: In voga, sì.
1: Cioè viviamo nell'epoca in cui sappiamo tutto, eppure mai come oggi sento giovani dire: non so cosa voglio fare. Davvero, guarda che tanti studenti mi dicono non so dove andare, non so se sono abbastanza, perché poi sentono la pressione di dover essere. Vabbè, comunque forse siamo diventati bravissimi a spiegare il mondo, ma pessimi a spiegare noi stessi. Quindi una materia per imparare chi siamo, io la trovo una bella ideale.
0: Perché no?
1: Anche perché sarebbe l'unica materia in cui non puoi copiare.
0: Vero.
1: No, perché immaginati l'interrogazione: allora Giovanni, chi sei?
0: Ognuno di noi è
1: professoressa, posso
0: unico,
1: suggerire?
0: Come si dice, no? Sì.
1: Per una volta la risposta ce l'avremmo solo noi.
0: Bello.

0: out of the dark.
1: Sintonizzati sull'energia. Accendi la tua giornata. La vita è uno show. Vivila da protagonista. Il Fizz Show è qui per te.

0: Una materia proposta dal cantante, no? Da ultimo potrebbe essere veramente una bella cosa da portare nelle scuole, no? Che potrebbe far riflettere i ragazzi e soprattutto farli crescere. Forse prima.
1: Capire cosa desideriamo davvero.
0: Sì.
1: Infatti è una delle cose più complicate della vita, perché spesso passiamo anni a inseguire quello che desiderano gli altri, no? I genitori, la società, e poi un giorno ci svegliamo, abbiamo tutto quello che volevamo e scopriamo che non era la strada che
0: c'eravamo prefissi,
1: esatto.
0: Insomma.
1: Esatto. Allora forse ultimo ha toccato un nervo scoperto.
0: Non da ultimo.
1: Ah, e tra l'altro io volevo dirti anche una cosa,
0: sì,
1: perché bisogna dirlo che la colpa non è dei ragazzi, Io credo che forse dovremmo attribuirci anche noi un po' di colpa, perché continuiamo a insegnare come si fa carriera, ci pensi, ma raramente insegniamo come si costruisce una vita. E allora io questa materia la vorrei introdurre davvero e la chiamerei, non lo so, non mi è venuto un grande titolo, però pensa un po', educazione alla ricerca di sé, troppo lungo? Dobbiamo trovarne un altro. Comunque, niente voti, niente compiti, niente verifiche, solo domande tipo che cosa ti emoziona, che cosa ti fa arrabbiare, cosa ti fa sentire vivo, che persona vuoi diventare, perché alla fine la domanda più importante non è che lavoro fai, ma chi sarai. E forse se imparassimo a rispondere a quella domanda avremmo meno persone perfette sui social e qualche essere umano felice in più.
0: Nella vita, come si dice, di tutti i giorni. Grazie da nostra Silvia, ovviamente a domani. Avete ascoltato il nostro Fitz Show. Un abbraccio.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Sul campo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita: nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. La politica pensioni e riduzione delle tasse

per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Ma ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l'assegnazione del premio Nobel 2026 per l'economia agli statunitensi Robert Hull e Michael Woodford. La motivazione risiede nei loro lavori relativi ai fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Hull è affiliato alla Stanford University in California, mentre Woodford è affiliato alla Columbia University di New York. Dopo le provocazioni di Donald Trump e le pressioni su Kiev e su Bruxelles, arriva la risposta dell'Unione Europea, i cui ministri degli esteri hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Lo fa sapere l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. Sul campo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino, in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Nel mirino anche diverse centrali elettriche con nuovi blackout in diverse zone del paese. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita. L'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L'attacco, conclude la nota, ha inoltre provocato danni materiali attualmente in fase di valutazione. Un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. Lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa. La politica, pensioni e riduzione delle tasse per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Il servizio della redazione.
2: Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
1: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Secondo le informazioni che arrivano dai soccorritori, l'uomo è vivo e cosciente. Non si conoscono tuttavia le sue condizioni di salute. Le operazioni per il suo recupero risultano molto complesse. A Padernello, nel Trevigiano, un 23enne residente a Jesolo è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Ora è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero critiche. La caduta durante le riprese video per una manifestazione. Il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto guidata da un ragazzo di 20 anni, perdendo l'equilibrio. Lo sport in chiusura, il tennis. Nel singolare femminile questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la cieca Sara Bejlek in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Radio Voce Amica.
4: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Radio Voce Amica. Informazione regionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Due arresti nel Catanzarese nell'ambito di un'indagine sul presunto furto di materiali inerti in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero anche modificato il corso del fiume Amato. L'operazione dei carabinieri punta a far luce sulle attività illecite e sulle possibili conseguenze ambientali degli interventi effettuati nell'area. Non si ferma la protesta degli agricoltori calabresi contro il caro carburante. A San Marco Argentano, nel Cosentino, oltre a 200 manifestanti si sono radunati con una cinquantina di trattori nei pressi dello svincolo che collega la Valle dell'Esero all'autostrada 2. Durante il presidio sono stati versati sull'asfalto diversi litri di latte per denunciare i costi di produzione e trasporto considerati ormai insostenibili. La mobilitazione prevede ulteriori manifestazioni a Cosenza. Attenzione anche al maltempo, la Protezione Civile Nazionale ha rilevato un'allerta gialla per il 9 ottobre sull'intero territorio calabrese. Sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità, possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Particolare attenzione alle zone esposte al rischio idrogeologico. Infine, sicurezza sul lavoro. Il giudice dell'udienza preliminare di Castrovillari ha disposto il rinvio a giudizio del titolare dell'impresa nell'ambito del procedimento relativo alla morte di un operaio nel Cosentino. Il processo dovrà accertare le eventuali responsabilità nella vicenda. Il legale della famiglia della vittima ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: cazzo è una bomba?
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è in mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora il pianeta Terra chiama destinazione.
3: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Mattarella, l'ottantesimo anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. Questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Il giallo della morte di David Rossi, almeno una persona nel vicolo stazionato per circa 20 minuti attendendo che non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida del 2025, rispettivamente 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. Poi il cinema con gli incassi al botteghino nel weekend. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire. Consapevolezza di questa realtà e condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietreggia e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso, lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi che non può essere una passante come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR, professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli, l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di Praci Instat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità: da un lato i grandi centri del sud che, nonostante la complessità del traffico urbano, registrano livelli di incidentalità contenuti, dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Parliamo di cinema in chiusura, debutta in vetta i botteghini italiani e Mamina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In 4 giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla Mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle 3 settimane di programmazione, 4.512.240 euro. Non c'è altro dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi e un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché

parti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Molte sorprese nella domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Motori da Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. MotoGP, riscatto di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il tennis dopo Darder in coppia con Echeverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Vela ancora Furio Benussi, il re della barcolana. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cherki. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al 9° posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo 9° al traguardo ed Hamilton al massimo 5°. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto 6° al traguardo. Jorge Martin torna in testa più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla 5ª vittoria della stagione accorcia ed è ora a meno 46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Nel singolare femminile invece questa mattina Vuan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in 2 set con un punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la 4ª volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50esima partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitia Cosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

strada, fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze sono

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
6: E ora ci fermiamo con il Santo Rosario, perché ci collegheremo ora in diretta con la Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Un saluto da Francesco, che vi sta parlando in questo momento. Buon pomeriggio a tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Carlo Acutis, quindi ci prepariamo per ascoltare la Santa Messa. Celebra il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Ci affidiamo all'intercessione oggi di San Carlo Acutis, celebrando la sua memoria liturgica, pregando per tutti i giovani. E affidiamo anche Papa Leone, perché dovrà subire l'intervento affinché il Signore, attraverso San Carlo, lo custodisca e lo protegga. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che hai reso San Carlo Acutis un testimone davanti ai giovani per il suo amore all'Eucaristia e la sua sensibilità verso i poveri, concedi anche a noi per sua intercessione di vivere sempre uniti a te e di riconoscere nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino la presenza del Figlio tuo Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Sia benedetto.

0: dall'immondizia rialza il povero.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
0: Canto al Vangelo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà data alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: È veramente struggente come esordisce oggi la pagina del Vangelo. Questa generazione, dice Gesù, è una generazione malvagia, perché cerca un segno ma non le viene dato nessun segno. Non è che poi si sbaglia tanto, anche le nostre generazioni odierne non sono tanto migliori di quelle precedenti. Allora ecco, c'è bisogno davvero di tanta fiducia e tanta speranza affinché il cuore dell'uomo possa essere toccato dalla parola di Dio, una parola che possa scendere veramente fino in fondo nel nostro intimo, quello che veramente rattrista in un certo senso il cuore di Gesù è che uomini pagani, uomini lontani, uomini che non hanno incontrato e conosciuto l'amore di Dio, alla predicazione si sono convertiti. È quello che dovremmo fare anche noi ogni giorno. Tante volte ci diciamo cristiani, ma il nostro cuore è lontano da Dio. Il Signore dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Allora ecco che anche la testimonianza di Carlo Acutis, che oggi celebriamo, un santo nostro nei nostri giorni, un santo moderno. Siamo abituati a vedere i santi con i vestiti logori, ma San Carlo è un santo moderno, con un jeans e una maglietta, lo zainetto, il pallone. Ecco, così viene rappresentato nelle immagini sacre che sono state costruite in suo onore. Ma quello che interessa a noi della santità di San Carlo è come San Carlo si è

ha vissuto i pochi anni della sua vita terrena già proiettato verso la vita eterna, e gli strumenti necessari per la sua salvezza, soprattutto nel tempo della malattia, della leucemia, sono stati l'Eucaristia e il Rosario, che oggi stanno scomparendo dalla nostra società. Allora ecco che dobbiamo ritornare ancora una volta al cuore di Dio, al cuore di Maria, che sono i nostri unici veri amici, il nostro porto sicuro per poter affrontare questa vita terrena nella sua battaglia e raggiungere la felicità eterna. San Carlo diceva: io offro la mia vita per la conversione di noi peccatori, per il Papa, per la Chiesa e per tutti coloro che non credono in Dio. E chiediamo anche noi la sua intercessione perché ci fortifichi nella nostra fede, tenendo stretta l'arma della nostra vita che è l'Eucaristia ed è il Rosario, che ci accompagneranno fino alla fine della nostra vita terrena, verso la vita eterna.

In Cristo Gesù il Padre ci ha offerto il regno più grande del suo amore, per noi e per tutti. Grati per questo dono, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. O Signore, fa che la Chiesa rinunci a qualsiasi segno di prestigio esteriore e mondano e affidi l'efficacia della sua missione alla forza della verità che tu le hai donato e affidato. Preghiamo. O Signore, aiuta gli uomini a impegnarsi per la vera libertà di tutti e dona a ciascuno di comprendere che il suo segreto è una sincera carità. Preghiamo. O Signore, conforta tutte le persone che soffrono a causa dell'oppressione politica, sociale, psicologica, e dona loro, con la pazienza e il coraggio che vengono da Te, la forza di camminare verso la guarigione, la liberazione. Preghiamo. O Signore, donaci gli occhi della fede per celebrare questa Eucaristia. Il pane e il vino diventino per noi il più grande segno del Tuo amore da ricevere, da donare. Preghiamo. Continuiamo a pregare per Papa Leone, perché il Signore, per intercessione della Vergine Maria e di San Carlo, lo custodiscano per questo tempo di prova nella salute, e affinché possa essere proiettato già nella buona guarigione. Preghiamo. O Padre, crepono lunghi nel mondo attraverso l'opera santificante della Chiesa, l'azione redentrice di Cristo, rendici partecipi della Tua opera salvifica come testimoni del Tuo amore senza limiti, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore. Fa che sull'esempio di San Carlo Acutis possiamo servire al tuo altare con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita misericordia. Nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e ci doni un segno mirabile del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compia in noi il mistero di salvezza. Riconoscenti e ammirati, onoriamo la memoria di San Carlo Acutis, che un giorno in terra ti servì con generosa dedizione e ora in cielo è felice nella contemplazione della tua gloria. Unita a lui e a tutti i cori degli angeli, con voce unanime eleviamo l'inno perenne della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, dei nostri fratelli Salvatore e Giuseppe. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Donaci, o Dio, per l'intercessione di San Carlo Acutis, un'umile fede nella tua potenza, perché dissetati e fortificati dal sangue che ci ha redento, riusciamo a vincere il mondo con Cristo Signore e Maestro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Buona serata.

Così abbiamo concluso questa trasmissione. Vi ringraziamo dell'ascolto, a tutti voi che siete stati qui con noi per ascoltare questa Santa Messa, e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, sempre qui su Radio Voce Amica. Dalla Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero. Allora io, Francesco, vi auguro una felice serata e vi lascio ai programmi musicali. A risentirci.

Rosa, te è un fratello, ma sono volitori anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano. In un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente. A parte questo nostro naufragare, non cercare niente.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Il Papa sarà ricoverato domani al Gemelli per intervento al polmone. Caro Energia, Meloni chiede risposte strutturali. L'Istat segnala lo stop al recupero dei salari sui prezzi. Ucraina, l'Unione Europea amplia le sanzioni contro l'industria militare russa. Incidente sul lavoro vicino Roma, muore un operaio. Addio a Giorgio Bracardi, protagonista di Alto Gradimento. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
4: Sul caro energie servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
2: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, è invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
4: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare e industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
2: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
4: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus e il giornalista Max Vinella, una comicità fatta di voci e menzioni surreali diventata parte della storia della radio italiana.
2: Infine lo sport. Il tennis: Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone del cuore.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
2: Sul caro energia servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
1: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero, iniziato alla fine del 2023, si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori ritardi,

0: dalle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
1: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio ad un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
0: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella. Una comicità fatta di voci e menzioni surreali diventata parte della storia della radio italiana.
1: Infine lo sport: il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Allora, buona settimana a tutte e a tutti. State ascoltando la voce di Alessandro Fizzotti. Tra poco ascolterete quella di Silvia Poletti. Stiamo aprendo ufficialmente il Fizz Show.
1: Apriamo.
0: Eccola qui la nostra Silvietta. Come è andato il weekend?
1: Ma è andato, purtroppo. È già finito.
0: È già finita. E noi siamo qui nella sindrome del lunedì di successo, Silvia.
1: Esatto, possiamo proprio parlare della sindrome del lunedì.
0: Allora, senti un po', come si affronta il lunedì senza perdere il sorriso?
1: Come si affronta?
0: Come si fa ad affrontare lunedì, no?
1: Non lo so, con una paresi, è un indovinello?
0: No,
1: hai la risposta? Per stare con la bocca che va da un angolo dell'orecchio all'altro, non lo so, è più che altro una paresi, perché insomma
0: tu sei una
1: lodola
0: mattiniera o un gufo convinto? Dimmi la verità. È vero, sei una lodola.
1: Come la mia amica Leto.
0: Oddio, la Leto è venuta la Leto fuori adesso.
1: Sono più allodola, sì. In effetti.
0: Sei più allodola.
1: Sono
0: diciamo.
1: Più allodola, ma anche l'allodola il lunedì mattina
0: È un po' gufa.
1: Non loda molto. Non alloda molto. Perché è allodola. Esatto, tende a a trasformarsi in allufo.
0: Vabbè ragazzi, insomma, avete capito, lunedì è una giornata
1: perché
0: difficile per tutti,
1: ci sono allodole sprint e allodole diesel come sono io.
0: Esatto, perché ci vuole un attimo per carburare
1: il lunedì, insomma. È un lunedì che ha bisogno di prendere il ritmo, è un lunedì che è ancora un po' loffio, è un lunedì che ha bisogno di stimolo,
0: di
1: no?
0: Stimolo, sì.
1: E invece ci si affloscia molto spesso.
0: Ci si affloscia, senti come l'ha detto con questa proverbia di zione. E allora, mentre lei è ancora un po' floscia, come dice Silvia, noi siamo pronti invece per non essere flosci.
1: Ma come siamo pronti?
0: Ma per essere belli
1: sprinter.
0: Non hai
1: detto niente, che cosa faremo oggi, che cosa ci attende.
0: Infatti, lo sto per dire, fammi parlare, perché tra poco, all'interno del nostro talk show, andremo ad aprire la settimana con le nostre interviste speciali e ufficiali.
1: E poi
0: avremo la notizia.
1: Ma
0: come
1: non
0: sempre
1: mancherà
0: la musica.
1: La musica.
0: Quella non può mai mancare.
1: Quella,
0: Silvia,
1: è un ottimo condimento.
0: La parte fondamentale del nostro show, grazie alla nostra radio, che come sempre ci farà ascoltare qualche bel successo.
1: Assolutamente sì, è il sale che dà sapore, caro Ale.
0: E allora insaporiamo il nostro minestrone del Fit Show. Partiamo subito!

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Fitz Show.
2: Fitz Show.

0: Siamo in diretta all'interno di Fit Show, il nostro primo collegamento della settimana, come sapete, con la redazione di Altro Consumo, e qui con noi ci viene a trovare Donato Todisco. Ciao Donato, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, grazie per l'invito.
0: Allora, senti, comprare una casa efficiente dal punto di vista energetico fa bene all'ambiente, ma fa davvero bene al portafoglio, perché sempre più banche propongono i cosiddetti mutui green, promettendo tassi scontati, perizie gratuite e spese azzerate. Ma è veramente interessante, Donato, questo mutuo green, o dobbiamo guardarci alle spalle, come si dice?
1: Ma no, il mutuo green non prevede scherzi, prevede uno sconto contenuto, nulla di eccessivo, però prevede uno sconto sulla rata che consente un risparmio nel corso dei decenni, ovviamente, non immediato, ma nel corso dei decenni comporta un bel risparmio di circa 8.000 euro per tutto il contratto del mutuo.
0: Che tipo di agevolazioni ci sono?
1: Beh, sicuramente c'è un tasso più basso, di poco, di uno 0,10, di uno 0,30 al massimo, ma incide sulla rata, può incidere circa 20 euro al mese. Abbiamo fatto una simulazione su un acquisto di 200.000 euro di casa e un mutuo di 160.000 euro, si risparmiano circa 20 euro al mese, che comunque non sono pochi. Poi ci sono degli sconti sulle spese iniziali di istruttoria, perizia, che spesso vengono azzerati, e quindi sommando tutti questi piccoli risparmi nel corso di un mutuo che normalmente ha una durata di 20-30 anni, si può arrivare tranquillamente agli 8.000 euro. Ovviamente questo risparmio non compensa la spesa maggiore che si sostiene per una casa efficiente di classe energetica A o B rispetto a una meno efficiente, però sicuramente sommando poi a questo risparmio sul mutuo, quindi al risparmio sul contratto finanziario puro, anche gli altri risparmi che sono ovviamente le bollette, piccoli anche lì in quel caso, non si azzerano i costi, però si risparmia, il risparmio nelle ristrutturazioni, la maggior visibilità della casa, tutti questi benefici sommati comportano comunque una compensazione del maggior costo sostenuto inizialmente per l'acquisto della casa.
0: Ecco, per accedere a queste agevolazioni che cosa serve concretamente?
1: Concretamente serve poco, sostanzialmente oggi l'APE, che è il certificato energetico della casa, si deve fare sempre e comunque, no? Quindi in base a questo documento si certifica che la casa è in classe energetica A, B, C, se stiamo facendo un acquisto, e si accede quindi ai benefici del mutuo green, oppure se decidiamo, e qui sarebbe bello che si ampliasse il mercato, se decidiamo di acquistare un immobile in classe energetica bassa da ristrutturare, con il miglioramento di una o due classi energetiche si può accedere sempre ai benefici del mutuo green. In questo caso ovviamente serve un computo metrico dei lavori, l'attestato iniziale della classe energetica e quello finale. A fine lavori si va a certificare il miglioramento della classe energetica e quindi è possibile usufruire dei benefici del mutuo green.
0: Interessante, insomma, tutta questa serie di notizie che abbiamo dato al nostro pubblico. Ecco, per chiudere, se mettiamo a confronto un mutuo green e uno tradizionale sulla distanza, no? Diciamo il trentennale, Donato, dove si riscontra il vero risparmio? Cioè, bisogna stare attenti, immagino, anche alle spese nascoste, no? Dove dobbiamo un po' prestare l'attenzione.
1: Ma oggettivamente il risparmio sulla rata può sembrare irrisorio, no? Cioè, non ci si rende conto risparmiando 15-20 euro al mese del reale risparmio. Il vantaggio è all'inizio, cioè con l'azzeramento di alcune spese di istruttoria, dove appunto si possono sostenere anche 2-3.000 euro di spese iniziali, col mutuo green queste spese si riducono magari a 500 euro, quindi già lì è un flusso di cassa iniziale risparmiato che possiamo dedicare ad altre spese in un momento in cui appunto stiamo facendo un investimento, no? L'arredamento, certo, e altro.
0: Bene, ringraziamo come sempre Donato Todisco di Altro Consumo per essere stato con noi. Abbiamo parlato quindi del mutuo green. Al prossimo appuntamento, un abbraccio.
1: Grazie.

0: una musica e l'altra. E tra un'intervista e l'altra, ecco che rientriamo in studio Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti con voi per tenervi compagnia. Tra pochissimo un'altra intervista con ospite illustre e notizia notiziona, una news di quelle veramente
1: da leccarsi le dita.
0: E i grandi baffi.
1: Notizia gastronomica? Non lo so. Andiamo, volume, musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: All'interno di Fit Show oggi affrontiamo una vera e propria emergenza nazionale che riguarda la sicurezza stradale, in particolare l'utente più vulnerabile in assoluto, che è il pedone. I dati aggiornati dell'osservatorio ASAPS Sapidata tracciano un quadro estremamente preoccupante. Dall'inizio dell'anno i pedoni che hanno perso la vita sulle strade italiane, pensate, sono già oltre i 280, segnando un aumento di ben l'8% nei primi 8 mesi dell'anno rispetto all'anno precedente. Ma il dato ancora più sconcertante è che quasi la metà di queste tragedie, ben 126 su 280, si consuma proprio dove il pedone dovrebbe essere più tutelato, ovvero sulle strisce pedonali. A questo si aggiunge la piaga della pirateria stradale e una drammatica incidenza di vittime tra gli over 65. Per capire che cosa sta succedendo, che cosa serve per invertire appunto questa rotta, abbiamo in collegamento con noi Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Giordano, quasi la metà degli investimenti mortali dall'inizio dell'anno è avvenuta sulle strisce pedonali o nei loro pressi. Le strisce, che dovrebbero rappresentare un luogo sicuro e protetto, sembrano aver perso questa funzione di tutela. Quali sono le cause principali di questa perdita di rispetto per la precedenza al pedone?
1: Sono le solite, sono il fatto che quando viaggiamo sulle nostre strade anche urbane pensiamo di poter governare le situazioni viaggiando a 50 all'ora, dimenticando che ci servono 27 metri per fermarci, fra tempo di reazione di un secondo, poi c'è quello che sicuramente avrà meno, ma c'è anche quello che ha un tempo di reazione anche più lungo. No, non c'è rispetto per l'utente più debole della strada, perché di questa cifra di 280 pedoni c'è da aggiungere un particolare: 127, quasi la metà, avevano più di 65 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'anziano è una delle virgolette prede più facili sulle strade e anche sulle strisce pedonali, per due motivi: primo, perché è più lento nell'attraversamento; secondo, perché la sala di regia dell'anziano, e sono iscritto in questa categoria, sia chiaro, quindi parlo, non parlo per gli altri, parlo anche per quello che mi riguarda, la sala di regia che abbiamo fa più fatica a fare il calcolo veicolo in arrivo, che velocità e i miei tempi di attraversamento. Quindi tutto questo incide, così come incide il fatto che manca proprio la cultura del rallentamento, del fermarsi di fronte a un pedone, che sia o non sia sulle strisce pedonali. C'è proprio questa cultura, questa mancanza di attenzione nei confronti dell'utente, ma non solo sulle strisce pedonali, perché molti pedoni sono stati falciati a bordo strada, sono stati falciati addirittura sui marciapiedi, vetture che viaggiano a velocità elevate e che nel momento dello sbandamento, perché viaggiano a velocità elevate, magari anche con distrazione, da uso del cellulare, certo. E purtroppo le tragedie si cumulano. Lo zoccolo duro della sicurezza stradale è fatto proprio dall'incidenza dei pedoni e dei, certo, ciclisti che perdono la vita sulle strade.
0: Senti, in parallelo continuiamo comunque a registrare anche decine di casi di pirateria stradale con conducenti che fuggono, no, senza prestare soccorso. Ecco, dal vostro osservatorio, cosa sta succedendo al senso civico dei guidatori e quali interventi urgenti servirebbero per tutelare le fasce più fragili della popolazione?
1: Beh, è evidente che è molto più facile scappare dopo aver investito un pedone, un ciclista, che dopo aver fatto uno schianto contro un tir, anche se qualcuno ci prova pure in questi casi, contro una vettura. Si tende a scappare perché ci si rende conto in quel momento che la patente può volare via, le conseguenze possono essere molto gravi. I conducenti non si rendono conto. Abbiamo scritto un libro, La legge che non voleva nascere, no, sull'omicidio stradale, di cui io sono stato, insieme all'ingegnere Lorenzo Guarnieri, il presidente della fondazione Lorenzo Guarnieri, insieme all'ingegnere appunto Stefano Guarnieri, papà di Lorenzo, uno degli autori. Manca questo concetto del rispetto e della cognizione delle conseguenze. Se la gente sapesse che per aver ucciso un pedone, magari a velocità elevata, soprattutto da ubriachi o drogati, come succede spesso, la pena in teoria va da 8 a 12 anni, se sono più di uno addirittura fino a 18 anni, che poi dopo, con tutti gli sconti previsti, i sistemi, le vie di fuga intercettate dagli avvocati eccetera, non sono sempre di sti livelli, però oggi si rischia veramente tanto da questo punto di vista. E anche sull'uso del cellulare alla guida, le ultime normative hanno dato un giro di vite importante. Il problema poi è intercettarle, queste violazioni, perché a distanza non si possono accertare, parlo della distrazione alla guida per uso del cellulare, e fermare continuamente gli automobilisti che fanno uso appunto non solo in fonia ma anche in messaggistica, in visione del cellulare, è sempre più difficile. Tenete conto che diciamo di notte quasi impossibile, col maltempo neppure, e quindi tutto torna poi alla fine su un concetto, oltre alla formazione delle coscienze, i controlli che sono sempre più rari.
0: Senti, l'associazione sostenitori ed amici della polizia stradale precisa, no, che questi numeri che abbiamo dati tra l'altro sono parziali, perché non tengono conto, no, di chi riporta per esempio delle lesioni gravi e perde la vita in ospedale a distanza di tempo, insomma, per cui vi abbiamo dato solamente un piccolo quadro di com'è veramente la situazione, Giordano.
1: Sì, in effetti, se noi andiamo a vedere il dato dell'Istat dello scorso anno, ci dà 419 pedoni che hanno perso la vita. Noi invece, nella cifra che hai indicato poco fa, dei 280 decessi, ce ne sono diversi che sono decessi avvenuti oltre il 30° giorno. Sappiamo che Istat ACI e ACI non calcolano i decessi avvenuti oltre il 30° giorno. Noi invece sì. Perché un morto, una persona che muore dopo 40, 50 giorni, 2 mesi o 3 mesi, soprattutto nell'anno, non è morto per altri motivi, non è morto di Covid, è morto per un incidente stradale e noi lo consideriamo, quindi ci può essere questa differenza, perché crediamo che sia assolutamente doverosa, perché questa ha una frequenza ormai più elevata per il semplice fatto che grazie ai progressi della sanità, specie il pedone o ciclista o comunque un incidente automobilistico in cui ci sono conseguenze gravi, se si tratta soprattutto di giovani ancora che hanno la capacità di resistenza a certi traumi elevata e con l'aiuto che dà la sanità oggi, in molti casi si sopravvive, in molti casi si superano i 30 giorni, però dopo purtroppo oggi, ieri e oggi abbiamo avuto la segnalazione di decessi di incidenti avvenuti 3 settimane fa, purtroppo non gliel'hanno fatta.
0: Grazie a Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, per essere stato al Fit Show. Alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie per l'opportunità, grazie per il sostegno.

0: Fitz Show. Fitz Show.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
3: Sul caro energie servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Asso Lombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
2: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'ISTAT Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, è invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
3: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
2: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio ad un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
3: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella, una comicità fatta di voci e invenzioni surreali diventata parte della storia della radio italiana.
2: Infine lo sport: il tennis, Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.
0: Fitz Show.
5: Fitz Show.

0: Siamo alla nostra bella seconda settimana anche con le notizie del Fit Show e partiamo subito. Silvia, da dove?
1: Allora,
0: oggi
1: non partiamo da una notizia strana, Ale. Non parliamo di nessun uomo che nasconde un polpo nelle mutande, te lo ricordi?
0: Sì.
1: Quella notizia
0: stranda. Del polpo nelle mutande, sì.
1: Non parliamo di nessun gatto DJ che organizza rave clandestini, te lo ricordi anche quello?
0: Sì.
1: Io oggi parto da una frase, frase detta da Ultimo durante un incontro con uno psicologo, Paolo Crepè.
0: E che frase è?
1: Una frase semplice, Ale,
0: sì.
1: Quelle che sembrano quasi banali. E invece non lo sono,
0: Ecco.
1: No.
0: Sentiamo.
1: Allora, Ultimo ha detto: nelle scuole inserirei una materia che ti aiuti a capire chi sei. E io ho pensato: cavoli, è una bella intuizione, no? Perché dobbiamo dirci la verità, Ale. A scuola studiamo un sacco di cose: le guerre puniche, i cateti, non so, i complementi predicativi. Le coniugazioni irregolari, cosa studiamo a scuola? Un sacco di cose. Eppure nessuno ci ha mai spiegato una cosa fondamentale, ovvero chi siamo, cosa vogliamo, qual è il nostro posto nel mondo. Cioè, a 15 anni ti chiedono cosa vuoi fare da grande e tutti che chiedono il liceo, il tecnico, università o lavoro, medicina o ingegneria, e tu dentro pensi: scusate, ma io non ho ancora capito chi sono.
0: E voi mi chiedete che cosa sarò.
1: Ed è questo è il punto che mi ha colpito. Ultimo raccontava che i sogni non nascono solo dal talento, nascono dal capire cosa ti accade dentro. Ed è qui che è entrato in scena Crepè, lo psicologo, che da anni ripete una cosa interessante, ovvero che i ragazzi non hanno bisogno soltanto di protezione, ma hanno bisogno di desideri, di passioni, di possibilità, perché noi adulti siamo bravissimi a organizzare la vita dei figli, no? Pensa adesso: corso di inglese, corso di nuoto, corso di coding, corso di respirazione consapevole, corso per imparare a seguire gli altri corsi, Ale, perché ne hanno tantissimi. Manca solo il corso scopri se sei felice, Ale. Che però dovrebbe essere
0: forse
1: quello più importante,
0: quello più,
1: no?
0: In voga, sì.
1: Cioè, viviamo nell'epoca in cui sappiamo tutto, eppure mai come oggi sento giovani dire: non so cosa voglio fare. Davvero, guarda che tanti studenti mi dicono non so dove andare, non so se sono abbastanza, perché poi sentono la pressione di dover essere. Vabbè, comunque, forse siamo diventati bravissimi a spiegare il mondo, ma pessimi a spiegare noi stessi. Quindi una materia per imparare chi siamo, io la trovo una bella ideale.
0: Perché no?
1: Anche perché sarebbe l'unica materia in cui non puoi copiare.
0: Vero.
1: No, perché immaginati l'interrogazione: allora Giovanni, chi sei?
0: Ognuno di noi è
1: professoressa, posso
0: unico,
1: suggerire?
0: Come si dice, no? Sì.
1: Per una volta la risposta ce l'avremmo solo noi.
0: Bello.

Sintonizzati sull'energia. Accendi la tua giornata. La vita è uno show. Vivila da protagonista. Il Fizz Show è qui per te.

0: Una materia proposta dal cantante, no? Da ultimo potrebbe essere veramente una bella cosa da portare nelle scuole, no? Che potrebbe far riflettere i ragazzi e soprattutto farli crescere. Forse prima.
1: Capire cosa desideriamo davvero. Infatti è una delle cose più complicate della vita, perché spesso passiamo anni a inseguire quello che desiderano gli altri, no? I genitori, la società, e poi un giorno ci svegliamo, abbiamo tutto quello che volevamo e scopriamo che non era la strada che
0: c'eravamo prefissi.
1: Esatto. Allora forse ultimo ha toccato un nervo scoperto.
0: Non da ultimo.
1: Ah, e tra l'altro io volevo dirti anche una cosa,
0: sì,
1: perché bisogna dirlo che la colpa non è dei ragazzi, Io credo che forse dovremmo attribuirci anche noi un po' di colpa, perché continuiamo a insegnare come si fa carriera, ci pensi, ma raramente insegniamo come si costruisce una vita. E allora io questa materia la vorrei introdurre davvero e la chiamerei, non lo so, non mi è venuto un grande titolo, però pensa un po', educazione alla ricerca di sé, troppo lungo? Dobbiamo trovarne un altro. Comunque, niente voti, niente compiti, niente verifiche, solo domande tipo che cosa ti emoziona, che cosa ti fa arrabbiare, cosa ti fa sentire vivo, che persona vuoi diventare, perché alla fine la domanda più importante non è che lavoro fai, ma chi sarai. E forse se imparassimo a rispondere a quella domanda avremmo meno persone perfette sui social e qualche essere umano felice in più.
0: Nella vita, come si dice, di tutti i giorni. Grazie da nostra Silvia, ovviamente a domani. Avete ascoltato il nostro Fitz Show. Un abbraccio.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Il Papa sarà ricoverato domani al Gemelli per l'intervento al polmone. Caro Energia, Meloni chiede risposte strutturali. L'Istat segnala lo stop al recupero dei salari sui prezzi. Ucraina, l'Unione Europea amplia le sanzioni contro l'industria militare russa. Incidente sul lavoro vicino Roma, muore un operaio. Addio a Giorgio Bracardi, protagonista di Alto Gradimento. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
2: Sul caro energia servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
1: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi. Lo segnala il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero, iniziato alla fine del 2023, si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, e invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
2: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare e industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
1: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio ad un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'AS Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
2: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella. Una comicità fatta di voci e invenzioni surreali, diventata parte della storia della radio italiana.
1: Infine lo sport: il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Caporalato nel Cosentino. Resta in carcere il fratello di uno degli indagati nell'inchiesta sulla morte di alcuni braccianti agricoli. Lotta alla criminalità organizzata. Circa 200 minorenni sottratti ai contesti mafiosi grazie al progetto Liberi di Scegliere. Caro carburante, la regione prepara i criteri per distribuire 15 milioni di euro ad agricoltori e autotrasportatori. E sequestri patrimoniali. Nel mirino della Guardia di Finanza, beni riconducibili a un narcotrafficante del Vibonese e a un imprenditore di Catanzaro. A tra poco!

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati dalla redazione con l'informazione regionale della Calabria. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla strage dei braccianti agricoli nel Cosentino. Resta in carcere il fratello di uno degli indagati, fermato con l'accusa di caporalato. Il provvedimento è stato esaminato dal giudice di Castrovillari. Proseguono le indagini per ricostruire le condizioni di lavoro e le responsabilità nella vicenda. Circa 200 minorenni sono stati sottratti a contesti familiari legati alla criminalità organizzata grazie al progetto Liberi di Scegliere. L'iniziativa, nata in Calabria, punta a offrire ai figli delle famiglie mafiose percorsi alternativi attraverso istruzione, sostegno e protezione. 15 milioni di euro per sostenere agricoltori e autotrasportatori colpiti dal caro carburante. La Giunta regionale calabrese è chiamata a definire i criteri per l'assegnazione delle risorse. L'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo conferma che una parte dei fondi sarà destinata alle aziende agricole per compensare l'aumento del prezzo del gasolio. Infine, le operazioni patrimoniali della Guardia di Finanza. Nel bolognese è stato sequestrato un immobile di pregio riconducibile a un narcotrafficante del Vibonese. Un altro provvedimento, per circa 500.000 di euro, ha interessato un imprenditore di Catanzaro già condannato. E questa era l'ultima notizia di questa edizione. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Radio Voce Amica.
1: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per te

0: pressure,
1: you lose.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
4: Radio Voce Amica,
5: la tua amica del cuore da Verbicaro.
6: How do you describe a feeling?

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.